0: soltanto il tempo avrà per me.
1: Morfina 7-Up, morfina 7-Up.
2: Saluti e cari ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Gil Holland e questa è la mia canzone.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

risuonano voci attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

0: in eterno, la risurrezione della notte.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Cari amici di Antenna Web Radio, qui è il vostro carissimo Alberto Alvox Lupia che vi parla, sempre contento di ritornare nelle vostre frequenze e stavolta io vi chiedo, ma è possibile trattare il disagio in una maniera quasi circense e quasi comica? Beh, se qualcuno ancora non l'ha fatto negli ultimi tempi, ci ho pensato io, con disagio. Fatela risuonare, perché un sorriso salva sempre.

0: Oh, ma che ne so.
1: Alla fine ci si lamenta tutti di
2: qualsiasi cosa.
1: L'altra volta al bar in tre si lamentarono col barista per le ordinazioni. Se aveva messo caffè più nel 2 che nel 3. Seppur tra tutti un caffè lungo l'ordinammo.
3: Disagio.
1: Lo urlano persone in agio. Lo urlano persone che vorrebbero più agio dell'agio. Il mio amico senza lavoro, un lavoro l'ha trovato
2: per poi dirgli la sera stessa che si trova disagiato.
1: Dipende dai punti di vista, perché in disagio tutto sembra essere possibile disagio. E allora?
3: Cosa al disagio?

0: stato spesso agio un disagiato, però spesso è tornato e ha detto: chiedimi scusa perché mi hai dato troppo. Ho sbagliato, ma ho amato tanto, e soprattutto ho amato. E lei mi ha detto spesso: sei disagiato.
1: Allora, se il mondo è disagiato, chi se ne frega del...

Ciao a tutti, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Banfi, questo è il mio nuovo singolo Lady Laura. Buona estate a tutti, ascoltatela. Vai, Yamea!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now.
1: Lazio.
2: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Buddu Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole, dei Soundstairs, e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

25 luglio 2026 è sabato, la Chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978, nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ossessione. Il mio cervello è assediato da un'ossessione che sembra voler distruggere la mia tranquillità. Il pensiero fisso, ossessivo, è l'incapacità di accettare tutte le violenze che mi circondano. Come sia possibile che questa mia idea fissa non vuole lasciare la mia mente? Sì, sono ossessionato dal comportamento di governanti senza scrupoli che incitano all'odio, alla discriminazione, alla guerra. Sono ossessionato dalle immagini di quei bambini innocenti che muoiono senza sapere il perché. Il mio pallino fisso, rivolto alla cattiveria umana, che spinge l'uno contro l'altro per futili motivi. Basta, voglio urlare, buttare fuori le mie ossessioni, riprendere il controllo della mente. Sento il bisogno di tranquillità, calma, pace interiore e riprendere il controllo del mio io. Finalmente l'ossessione è svanita, lasciando dentro di me un senso d'amarezza, ma rafforzando il mio equilibrio interiore.

La malinconia non è tristezza. È qualcosa di più sottile e più strano, è il sapore che hanno le cose belle quando stanno finendo, o quando capisci che erano belle solo adesso che le stai perdendo.

0: L'estate finisce, non in modo spettacolare, bensì in sordina, con quella qualità grigia e quieta che a settembre, quando arriva a Torino. Ginia è ancora lì, lavora ancora in atelier, vive ancora in quella città che non conosce del tutto. Ma qualcosa è cambiato, lei è cambiata, in modo che non riesce ancora a misurare con precisione. Ha imparato cose che non sapeva, ha visto cose che non aveva visto, ha sentito emozioni che non aveva ancora sentito, il desiderio, la gelosia, la delusione. Ha attraversato quell'estate con gli occhi aperti, anche quando sarebbe stato più comodo tenerli chiusi. E adesso è lì, con tutto questo, e non sa bene cosa farsene. La malinconia di Ginia, alla fine del libro, non è nostalgia per qualcosa di bello che è finito, è qualcosa di un po' più complesso, la consapevolezza che quell'estate le ha mostrato qualcosa di vero sul mondo e che quella verità non è necessariamente bella. Quella comprensione che costa qualcosa, questa volta di irreversibile. Non l'innocenza, che è una parola troppo grande e troppo romantica, qualcosa di più preciso, quella leggerezza specifica di chi non sa ancora, di chi può ancora credere che le cose saranno diverse da come sono. Ginia non ha più quella leggerezza, ma ha qualcosa in cambio, qualcosa che non sapeva di volere e che adesso non potrebbe più restituire. Siamo arrivati anche questa settimana alla fine della nostra puntata e alla fine del nostro racconto. Domani sveleremo quello che è il libro e l'insieme delle parole che sono state utilizzate in questi giorni vedrà una soluzione con un'unica parola che la racchiuderà. Per oggi il termine che Pagine d'Estate ha scelto è malinconia. Un buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con l'ultimo capitolo di questa storia.
1: Piccole grandi parole, pagine d'estate.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Ciao, sono Dario Migliotti, ho 16 anni e vengo da Viareggio in Toscana. Il mio brano si chiama Mille Frasi, parla di una mia rivincita personale dopo una storia finita. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

0: Ciao a tutti, sono Dumbo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano, si chiama Puoi piangere, listen.
1: Questo mondo fa troppo chiasso e io non sento più quello che penso. Quello che è peggio è che ogni passo che faccio mi perdo. Grazie tempo non so se marcisco in vecchio, quindi io troverò una scusa oppure butterò lo specchio. Ingolfo il cuore e poi mi drogo di uno schermo dove sembra tutto bello finché ci rimani dentro. Campando di illusioni come i volontari in centro, come i pendolari in metro, come chi si crede al centro.

Leggendola, datemi una brutta fine, basta che non sia patetica. Esco pentimento, Mary per sempre, Claudio Amendola, la guerra è recita, Benigni, la vita è bella, luce illumina il percorso se la strada mi incupisce. Anche se un paradosso, sta più male chi capisce. Viva la mia.

Mi sono annoiato da morire senza te. Ho riscoperto il piacere subito e recuperato un po' di colore.

0: Un saluto grande agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Vin in arte sottovoce e questo è il mio brano dal titolo Hey, it's okay.
1: Ho visto un TikTok mentre mangiavo una TikTok.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Il weekend del mese di luglio, rigorosamente in onda in diretta dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, leroy24orenews.it. E poi a Roma, a livello televisivo, e poi a Fiuggi. Questo è il weekend fiuggiano, vi aspettiamo a Fiuggi in piazza Nassiria, dove il sottoscritto e in collaborazione con Centro Fiuggi saremo allo stand. Coming and Game, vi aspetto amici radioascoltatori con tanti ospiti, giochi e giocheremo, ascolteremo anche pezzi musicali dell'intelligenza artificiale di cui vi abbiamo parlato, testimoniato, noi parteciperemo con un reggaeton e via, tanto per dire. Grandi ospiti del settore del coming e del coming e ovviamente in Centro Fiuggi. E allora in onda, in diretta, in syndication da Fiuggi, esce la mia voce questo weekend in Tempo Zero Selecta, Viral Chart, Global Chart. Iniziamo immediatamente l'appuntamento di oggi andando a scoprire Achille Lauro in discesa, come Annalisa e Morandi Amoroso, anche loro scendono. Francesco Gabbani invece lo incontreremo stabile alla posizione 17. E allora andiamo immediatamente ad ascoltare la posizione numero 20, Achille Lauro in discesa.

periodo estivo, Francesco Gabbani sempre con grandi riflessioni. Summer Funk, Summer Funk. Viral Chart, Total Summer Chart, perché anche d'estate le classifiche si aggiornano in tempo reale. Dagli studi Umbri di Milano e a Roma a livello televisivo la voce esce da Fiuggi in questo weekend dal 24 al 26 luglio 2026. Mettetevi comodi, amici radioascoltatori, saliamo a bordo della posizione numero 16, dove c'è Ermal Meta con Calma Metafisica.

Siamo arrivati alla destinazione, posizione numero 15, fino alla 12. Andiamo a scoprire chi c'è nella prossima triade. C'è Rosa Chemical, Mamma Mia. Alla posizione numero 14, Samuel J. Alla posizione numero 13, Petit. A me, Michele Bravi, Io, Tu, Lei. Alla posizione numero 12, Viral Chart, Summer Chart, posizione quindi numero 15.

0: meravigliosa musica trap, veramente, che contamina ormai da tempo le classifiche viral chart, total chart, perché anche d'estate le classifiche si aggiornano in tempo reale. Li vedo pronti qua a Fiuggi per farci prendere la nostra primissima pausa in syndication. Grazie veramente di cuore, amici radioascoltatori. Vado a bermi qualcosa, eh? Vado a fare un giro per gli stand. Ci sentiamo tra pochissimo perché c'è la top 10, quindi i primi 10 più forti.
1: Vamos, Coco.
2: Signor direttore, non c'è.
3: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Viral Chart, Summer Chart. Posizione number 10.

c'è il Fube alla posizione numero 6, la terza nuova entrata, Amore Mio. Rovazzi alla posizione numero 5, Rovazzi, Nino D'Angelo, Alisa. Alla posizione numero 5, ancora in salita, c'è Serena Brancale, stabile rispetto a 7 giorni fa con Levante, Dalia, Al mio paese. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 6.

Juanna. Serena Brancale, Levante, al mio paese. Siamo prontissimi per salire insieme sul podio dalla posizione numero 3 alla posizione numero 1, il medagliere. Incontriamo Marc Cremon, The Color, Partenope. Alla posizione numero 2, Mengoni. Angelina Mango con Canto d'amore. Alla posizione numero 1 c'è Noemi.

la grande solita Noemi, posizione numero uno anche questa settimana nel weekend fioggiano. Grazie veramente di cuore per continuare a venirci a trovare qua davanti allo stand, un sacco di gente, veramente Nakashara, come avrebbero detto a Roma, ma bene così. Amici radioascoltatori, siamo prontissimi a prenderci la nostra seconda e ultima pausa, perché poi sarà il momento della top 5, i primi 5 pezzi musicali più streamati, ballati, mixati e remixati negli ultimi 7 giorni, e poi i pezzi musicali in anteprima assoluta. E allora fermi lì, noi torniamo tra pochissimo in syndication sulla tua antenna nazionale.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Viral Chart, Summer Chart, perché le classifiche si aggiornano in tempo reale anche d'estate, poi pezzi musicali in anteprima assoluta e i più forti, i tormentori, quelli che ci stanno facendo ballare e muovere le teste. Tutto questo è Summer Live Competition, Summer Live Compilation, Summer Selecta. È il momento quindi di andare a scoprire chi c'è in questo weekend di luglio in Dance Chart dalla posizione numero 2, quindi perde il podio Lucenzo. TNR, One On, One Knife, posizione numero 4, la prima nuova entrata. Joe Balvin direttamente sul podio alla 3 con Godzilla. Posizione numero 2, Madonna, featuring Red Meal ed Ace. Banfi, Lady Laura, posizione numero 1 anche questa settimana. E allora andiamo immediatamente a scoprire, a ballare, ad ascoltare la posizione numero 5.

Danzi, compagni, sono tornati Lady Laura in questa estate Summer 2026. Si balla qua a Fiuggi, grazie veramente di cuore in Syndication, sono tua antenna nazionale. C'è Simone Papini a tenerti compagnia, quindi giusto così, bene così, andiamo. È il momento delle Future Power Selecta. Andiamo a scoprire chi incontreremo in classifica. E perché no, tutti i pezzi musicali che ci faranno ballare, sognare, muovere le teste. C'è Triano, Ermal Meda, Irrecuperabile. C'è Mollella, il suo nuovo, Joana, Madonna, Geraco, One My Blaze, Dandy, Alborosie, dalla Giamaica. Torna Alborosie, Dandy con Bombonera. C'è Cornetto DJ, Viver Pura, Vibra Yamara. C'è Joffi, Carmela, Awell, Wizzy, To The Caves. Questi sono i Future Power Selector.

0: The Summer is Magic, amici radioascoltatori, l'appuntamento di questo weekend fiuggiano dal 24 al 26 luglio termina qua, almeno l'appuntamento di questa settimana di Tempo Zero Summer Selecta. Grazie per essere stati con noi, grazie a tutti coloro che ci stanno e ci sono venuti a trovare allo stand Piazza Nassiria a Fiuggi. È veramente un onore, grazie veramente di cuore a Centro Fiuggi per avermi accolto da Milano, grazie veramente a livello tecnico fonico, a livello televisivo a Roma. Tempo Zero Selecta torna il prossimo weekend, ciao!
1: Hello, this is Not Forsaken, kindly listen to the gospel worship song, Splendor.

Ciao terrestri, sono Kiter Ramos dei Cacao Mental. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web e farvi ascoltare il nostro nuovo brano La Pulsazione della Selva, realizzato in collaborazione con i Mephisto Brass di Milano. Besos a todos e ci vediamo ai concerti!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.

0: Anna Solatia,
1: Anna
0: dolce
1: Solatia,
0: e palese.
1: Dolce e palese.
0: Ti amo ancora,
1: ti amo
0: tutta
1: ancora,
0: cura, così come sempre.
2: L'amore sia lodato.
1: L'amore sia lodato.
0: Anna Solatia.

mastica e sputa, da una parte la cera, mastica e sputa, dall'altra parte miele, mastica e sputa, prima che metta nel

volte la migliore musica è il silenzio, diciamo. A volte la migliore musica è il silenzio, diciamo. A volte la migliore musica è il silenzio.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.

Cari amici, cari ascoltatori, siete pronti a farmi entrare nelle vostre case? Entro solo per portarvi tanta bella musica italiana. Non buttatemi fuori dal portone perché vado a presentare le prime quattro canzoni che sono il grande Alberto Radius, Hotel California, Antonella Ruggero, Pierre, Le Orme, Canzone d'Amore, Irene Grandi, Boom Boom. Tenete alto il volume dei vostri apparecchi e buon ascolto!

I prossimi brani sono pronti per partire, ma non tutti insieme. Questa è la sequenza. Riccardo Cocciante, poesia. I Pooh, l'ultima notte di caccia. Cristiano De André, sempre Anà.

poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te.

Minuto più, minuto meno, siamo arrivati a metà della programmazione. Ancora tante belle canzoni. Andiamo ad ascoltarci le prossime. Fabio Concato, Rosalina, Mario Lavezzi, Professore, Luca Madonia, Eternità, Mia Martini, I treni a vapore.

qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare. E altre notti

in compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale. Ancora tre bei brani, Enzo Avitabile, Credi, Franco Battiato accompagnato dalla bella e particolare voce di Anthony con Del suo veloce volo ed infine Pierangelo Bertoli, I miei pensieri sono tutti lì.

di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, o forse non mi vuoi.

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Questa è Tutti pazzi per Fido, io sono Marco Bottieri. Allora, l'abbiamo fatta di recente una trasmissione di questo tipo, ma io voglio insistere ancora perché vedo sia sui

Nella stessa maniera di Roma, non servono più neanche gli alberi per rinfrescarci e quindi mi rivolgo soprattutto ai proprietari dei cani perché, come vi dicevo, ma anche sui social, ma sui giornali, perché leggo i giornali tutti i giorni, io sono ancora rimasto

fa. Insomma, è veramente una follia. Nelle macchine, non lo so a quanto arriva la temperatura, non voglio dire uno sproloquio, ma insomma, penso sia facilmente intuibile, no? Il famoso colpo di calore perché il cane abbassa la

E quindi pensate il dolore, le sofferenze di quel povero cane, anche se gli lasciate un piccolo spazietto, è come se chiudeste tutto, non è che cambia molto. E quindi

perché, come abbiamo visto nelle nostre città in questo periodo, anche di notte fa caldo. Però, insomma, sicuramente è meglio. È meglio sicuramente, insomma, portarli sia di sera che di mattina presto, su questo non ci piove, è una regola. E poi ricordiamo

Anche questa cosa, pensateci, perché con l'asfalto appunto che quasi si scioglie dal calore, pensate quel povero cane che deve posare le sue zampe su quell'asfalto nelle ore più calde. Se proprio non ne potete fare a meno e volete scendere nelle ore più calde, cercate ovviamente di camminare all'ombra. E soprattutto

con uno straccio bagnato sulla testa, diciamo che contribuite a far abbassare la temperatura corporea.

dietro un sasso 10 volte avanti e dietro, insomma, mi sembra anche questo un gesto di buon senso. E detto questo,

chiamare i carabinieri o la polizia, insomma, è sempre bene fare attenzione a queste cose, perché insomma il cane deve stare con noi, può rimanere solo 3-4 ore se è andato a lavorare, ma non è che lo potete lasciare lì.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siate su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i passi per Fido. Stiamo dando un po' di consigli, ma soprattutto vi sto facendo, passatemi il termine, e ovviamente fra virgolette, un piccolo lavaggio del cervello su ciò che riguarda le regole con i nostri cani d'estate. Abbiamo parlato del colpo di calore e di non portare giù i cani, soprattutto quelli

non racconto molto anche queste famose pensioni casalinghe. E quindi certo che vi dovete informare bene sulla persona, molto meglio se è veramente un vostro amico che magari fa questo

che cosa fanno, magari sono anche loro, no, clienti stessi dei veterinari con il loro animale di proprietà, e quindi

classiche pensioni che insomma tutti conosciamo, e anche qui vi dovete informare bene di più, perché io la racconto sempre questa cosa: non lascio i miei animali dal 1994, perché feci un viaggio, all'epoca avevo i Sherpei, portai

madre, insomma, molto, molto care a mio modesto parere per ciò che offrono. E quindi, insomma, voi pagate e quindi il vostro cane fa parte della famiglia e vi dovete informare strabene per appunto affidarlo a persone che sanno bene il loro lavoro e che soprattutto sono coscienziose nei confronti degli animali, perché qua tutti gli vogliamo bene e poi escono fuori delle sorprese. E ve lo dico sempre per esperienza personale, datemi retta, non parlo mai a sproposito quando cerco di darvi questi consigli. Ho vissuto per oltre 40 anni in mezzo ai cinofili, ai gattolici, ho avuto una società per 10 anni che si occupava di animali a 360 gradi, ne ho viste di tutti i colori. Ho lavorato in un ambulatorio veterinario per quasi 10 anni con la Toletta e quindi ne ho sentite e viste di tutti i colori, e quindi non mi stancherò mai di ripetere, di sottolineare certe cose. Non dovete mai stupirvi, perché anche la persona che vi sembra più brava del mondo, che conoscete bene, che sapete come si comporta, vi può riservare delle sorprese. E quindi dovete essere strasicuri.

mi raccomando, insomma, fate tesoro di questi consigli. Ricordatevi sempre che siete sempre i responsabili del cane, e quindi se succede qualcosa, il cane al guinzaglio, se morde un altro cane o se ci sono incidenti, insomma, la responsabilità della persona a cui lo lasciate è relativa, sì, insomma, si chiama incauto affidamento. E quindi, quante volte dico quindi, me ne sono reso conto adesso. Scusate per le ripetizioni, ma mi viene il quindi oggi, che vi devo dire? Insomma, ricordatevi questo, perché è importante.

momento. E quindi, insomma, ho detto quindi un'altra volta, non so perché mi vengono tutti sti quindi oggi. Bene, ci stiamo avvicinando alla nostra seconda pausa, spero di essere stato chiaro, di aver insistito su cose giuste e soprattutto di avervi dato dei consigli giusti. E ascoltiamoci.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Vi lascio la mia mail dove potete scrivermi per qualunque cosa vi venga in mente, per le richieste, per qualche consiglio, se volete farmi domande.

0: it. Poi vi volevo ricordare che Tutti pazzi per Fido dopo 6 anni ha cambiato orario. I giorni rimangono gli stessi, quindi lunedì, mercoledì e sabato, ma siamo passati la mattina alle 11:15. Quindi segnatelo sul calendario, non più il pomeriggio alle 16:30. Un caro saluto da parte mia e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Sending my best wishes to all of you. Turn it up and enjoy my new single, Brand New Day.

0: I'm Minna Ora from Finland.
1: 25 luglio 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978, nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ossessione. Il mio cervello è assediato da un'ossessione che sembra voler distruggere la mia tranquillità. Il pensiero fisso, ossessivo, è l'incapacità di accettare tutte le violenze che mi circondano. Come sia possibile che questa mia idea fissa non vuole lasciare la mia mente? Sì, sono ossessionato dal comportamento di governanti senza scrupoli che incitano all'odio, alla discriminazione, alla guerra. Sono ossessionato dalle immagini di quei bambini innocenti che muoiono senza sapere il perché. Il mio pallino fisso, rivolto alla cattiveria umana, che spinge l'uno contro l'altro per futili motivi. Basta, voglio urlare, buttare fuori le mie ossessioni, riprendere il controllo della mente. Sento il bisogno di tranquillità, calma, pace interiore e riprendere il controllo del mio io. Finalmente l'ossessione è svanita, lasciando dentro di me un senso d'amarezza, ma rafforzando il mio equilibrio interiore.

La malinconia non è tristezza. È qualcosa di più sottile e più strano, è il sapore che hanno le cose belle quando stanno finendo, o quando capisci che erano belle solo adesso che le stai perdendo.

L'estate finisce, non in modo spettacolare, bensì in sordina, con quella qualità grigia e quieta che a settembre, quando arriva a Torino. Ginia è ancora lì, lavora ancora in atelier, vive ancora in quella città che non conosce del tutto. Ma qualcosa è cambiato, lei è cambiata, in modo che non riesce ancora a misurare con precisione. Ha imparato cose che non sapeva, ha visto cose che non aveva visto, ha sentito emozioni che non aveva ancora sentito, il desiderio, la gelosia, la delusione. Ha attraversato quell'estate con gli occhi aperti, anche quando sarebbe stato più comodo tenerli chiusi. E adesso è lì, con tutto questo, e non sa bene cosa farsene. La malinconia di Ginia, alla fine del libro, non è nostalgia per qualcosa di bello che è finito, è qualcosa di un po' più complesso, la consapevolezza che quell'estate le ha mostrato qualcosa di vero sul mondo, e che quella verità non è necessariamente bella. Quella comprensione che costa qualcosa, questa volta di irreversibile. Non l'innocenza, che è una parola troppo grande e troppo romantica, qualcosa di più preciso, quella leggerezza specifica di chi non sa ancora, di chi può ancora credere che le cose saranno diverse da come sono. Ginia non ha più quella leggerezza, ma ha qualcosa in cambio, qualcosa che non sapeva di volere e che adesso non potrebbe più restituire. Siamo arrivati anche questa settimana alla fine della nostra puntata e alla fine del nostro racconto. Domani sveleremo quello che è il libro e l'insieme delle parole che sono state utilizzate in questi giorni vedrà una soluzione con un'unica parola che la racchiuderà. Per oggi il termine che Pagine d'Estate ha scelto è malinconia. Un buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con l'ultimo capitolo di questa storia.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere di musica. Stavolta ci immergiamo nell'universo delle calde sonorità soul e dei travolgenti ritmi funk e urban, che sono capaci di trasformare le parole in un abbraccio che rimane poi nel tempo. Iniziamo questo viaggio con una perla di rara e sofisticata dolcezza, come spesso mi piace dire, firmata da una delle band australiane più amate dagli appassionati del genere, Dojo Cats, che ci cantano di una protezione emotiva che non ha bisogno di grandi gesti, ma della costanza di esserci, di essere quel punto sempre presente mentre tutto attorno corre e le barriere difensive crollano. Un brano che parla di vulnerabilità, ma anche di non lasciarsi andare mai e di superare le paure del passato, di quello che può essere andato storto prima, perché bisogna sempre riaprire il cuore e guardare avanti. Invito anche ad ascoltare un po' il controllo vocale. Alexandra Imrich inizia quasi sussurrando, con un timbro caldo, confidenziale, fumoso e profondamente jazz, per poi aprirsi in un inciso solare, supportato da una sezione di fiati sontuosa addirittura, ma mai forzata. Ecco, in questa interpretazione c'è tutta la straordinaria tecnica della band, che però è al servizio dell'emozione, per farci arrivare questa emozione. La sezione ritmica non serve a stupire, ma ad avvolgerci, come una coperta nei giorni d'inverno. E allora chiudiamo gli occhi, basta parlare, lasciamoci cullare da questa splendida e calda promessa. Ecco per noi Falling in Love Again, nella voce cristallina e graffiante dei Dojo Cats.

Quindi eccoci tornati insieme amici di Musical Chatter con questi bellissimi ottoni e questa delicatezza dei fiati, appunto. Un brano che non finisce, svanisce nell'aria come un suono d'altri tempi, come un profumo d'altri tempi. Ed eccoci pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Al solito noi cambiamo marcia, accendiamo i motori. Ci aspetta il re indiscusso del pop e del funk mondiale, Bruno Mars, con la sua travolgente ed esplosiva cha-cha-cha. Qui non si parla di abbandonarsi dolcemente ai sentimenti, ma anzi si parla di una aperta e irresistibile riscossa sul dance floor. Mars prende i ritmi della tradizione latina, li contamina col rhythm and blues contemporaneo e trasforma il pezzo in un manifesto di pura energia e di emancipazione corporea, fisica, unendo il suo iconico carisma a una impeccabile tecnica vocale, espressiva e teatrale che non ha eguali. L'ispirazione di questo brano pare che sia nata proprio come fiore all'occhiello per il suo album da solista intitolato The Romantic, e Cha Cha Cha è una tappa fondamentale di questo percorso perché parla del momento in cui la musica travolge ogni esitazione e si decide di ballare tutta la notte senza abbandonarsi, senza cedere, ecco, più che altro di fronte ai problemi quotidiani e ai pensieri. C'è tempo per pensarci, nel frattempo per il momento si balla. Ci sono poi delle curiosità specifiche. Intanto Bruno Mars ha voluto proprio dare a questo pezzo un taglio monumentale e ha collaborato per questo a fianco col leggendario produttore D-Mile. Ed era uscito subito con enorme successo, ha conquistato subito il plauso della critica internazionale, come spesso siamo abituati quando c'è di mezzo Bruno Mars. Esperti di testate prestigiose come la Billboard lo hanno persino incoronato come l'episodio migliore dell'intero album, elogiando che cosa? In particolare gli archi inquieti che si sentono all'inizio, e una clamorosa virata verso l'estasi di pura disco music nell'ultimo minuto di traccia. Insomma, queste sono indicazioni che riporto. Un dettaglio fantastico un po' per i fan e per gli ascoltatori, che il testo è un mix di lusso, ironia e seduzione urbana. Bruno dice di indossare le sue esclusive scarpe Lemon Pepper Steppers, ora quanto siano lussuose non lo so, ma affrontando la pista con un'attitudine sfacciata, e invita la sua partner a lasciarsi andare al ritmo, e non va oltre. Nelle interviste l'artista racconta spesso che registrare questo brano è stato una catarsi totale, un modo per dimostrare come si può continuare a brillare e a dominare sopravvivendo anche ai cambi di tendenza, e ha voluto vincere un po' la sfida anche con se stesso e col suo passato artistico storico. Per chi canta o per chi ha un po' di orecchio rispetto alle voci, può essere interessante analizzare come usa lui i passaggi di registro, i cambiamenti nella voce quando si passa dal basso all'alto e viceversa. Bruno Mars non imita i vecchi maestri del funk, li sfida sul terreno dell'agilità e della potenza interpretativa, e si muove fra falsetti millimetrici e cori trascinanti che toccano vette altissime senza mai perdere il controllo del suono. E se prima siamo stati cullati con la cura e l'intimità del soul classico, qui ci dà la spinta per rialzarci a testa alta e ballare fino alle prime luci del mattino. Concludiamo la puntata tutta dedicata a straordinari esploratori del ritmo e del sentimento. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento con Chiacchiere di Musica. Ora siamo il volume, tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo con Bruno.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: a voi. Nuovi solchi, 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ.
1: Esattamente, benvenuti a Nuovi Solchi, nuova settimana.
0: Buon ascolto!
1: E 8 novità discografiche da ascoltare insieme. Non sono molte, a dire il vero, le uscite particolarmente interessanti di venerdì 17. Alcuni ritorni, i soliti immancabili brani dance house, qualcuno anche un pelo deluso alle aspettative dei propri fans, e poi ci sono coloro che oltre a confermarsi hanno fatto un ottimo lavoro. D'altronde siamo a luglio, l'estate è inoltrata, ci sono di mezzo le vacanze e quindi anche il panorama discografico delle novità, almeno quelle di un certo livello, per così dire, si dirada. Ma bando alle ciance, come si dice, Nuovi Solchi inizia qui.
0: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
1: E partiamo subito da un'idea interessante, anche se ne ricorda tante altre. Lui è un rapper che però in questo singolo sceglie un terreno più melodico, quasi vicino all'R&B, tanto per intenderci, mettendo da parte un attimo quello che è il suo classico rap. Giovanissimo, classe 2003, originario di San Giuliano Milanese e vincitore della seconda edizione di Nuova Scena prodotta da Netflix. Lui si fa chiamare Kuta e questo è il suo nuovo singolo, Ho fatto un casino.

Un casino, rapper freestyler Luca Olivari, in arte Cuta, il cui nome d'arte deriva così da una storpiatura del suo nome di battesimo datogli dalla sorella. In questo brano Cuta mette a fuoco una sensazione comune, quella di camminare in equilibrio dentro una quotidianità che spesso ti mette alla prova, a volte si va avanti, a volte si torna indietro, e il brano nasce proprio da quel momento in cui si chiede che cosa non funzioni, senza però dover necessariamente trasformare la risposta in una condanna verso se stessi. Ma da un giovanissimo rapper a un grande artista affermato, Achille Lauro con una bellissima canzone La città degli angeli, ennesimo estratto dell'album Comuni mortali, che pur essendo composto da canzoni bellissime forse ha un piccolo difetto, ovvero sia che la struttura dei brani sembra quasi un copia e incolla. Ascoltatelo, poi ne parliamo. La città degli angeli.

0: È sempre un piacere ascoltare che Laura, una bellissima canzone, ha un bel testo anche importante, profondo, e in questo caso l'intensità è dedicata a tutta la città degli angeli e presumibilmente la sua Roma. Però se ci fate caso, la struttura delle canzoni di Laura resta sempre la stessa, ovvero sia strofa semplice, ritornello con ingresso della batteria, di nuovo strofa semplice, di nuovo ritornello, special vocale, reprise con chiusura quasi da stadio. Anche in questo brano nessun elemento diverso rispetto agli altri, ecco, ormai si fa fatica a distinguerli. Fortunatamente cambiano i testi.
1: I never felt like this, oh no.
0: Da una voce maschile a una voce femminile, un brano pop che racconta cosa succede quando una persona entra nella tua vita e riesce a stravolgere tutte le tue certezze. Parla di quell'amore che arriva senza preavviso e che giorno dopo giorno diventa sempre più importante, fino a farti addirittura mettere in discussione tutto ciò che prima pensavi di sapere sui sentimenti. Lei al secolo è Anastasia Battaglia, italianissima, in arte però è Stace B, canta fin da bambina e ha alle spalle 11 anni di formazione vocale, e questo è il singolo.

0: Decisamente un ben brano con sonorità pop moderne, ritornello immediato, che accompagnano una storia fatta di entusiasmo, complicità, desiderio di condividere il proprio futuro con un'altra persona. Ed è proprio questo il messaggio che vuole trasmettere Stacy B attraverso Controlla, che racconta la bellezza di perdere il controllo quando finalmente ci si sente nel posto giusto, naturalmente accanto alla persona giusta.
1: Never felt like this before.
0: Ed ora un altro ritorno, un nuovo singolo in attesa anche del nuovo album per Setu, che come sempre collabora con il fido gemello Giz per la sua produzione artistica. Come dice lui, è un brano nato da un ritmo di batteria scritto a quattro mani e gioca molto sul contrasto tra un ritmo dance e un testo riflessivo. Si intitola Smetto quando voglio. Questo è Nuovi Solchi.

0: Marco De Lauri, 28 anni, anzi 29 anni quest'anno esattamente a settembre, in arte Setu, che ha deciso di presentare un nuovo percorso artistico attraverso un progetto non convenzionale, una saga intitolata Effetti Collaterali. L'iniziativa prevede l'uscita di alcuni brani inediti esclusivamente su Instagram, un'esigenza così nata dalla volontà dell'artista di raccontarsi in modo autentico, privo di vincoli o logiche strategiche.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E un eccellente lavoro l'ha fatto l'artista che adesso sentirete il brano. Lei al secolo è Ginevra Scognamiglio da Napoli, forse magari il nome non vi dirà niente, ma ha una grande capacità, quella di fare ritornelli forti, dote evidentemente innate in questa ragazza, che è sempre più un punto di riferimento per l'indie italiano. Lei si fa chiamare Sveglia Ginevra e questo è il nuovo singolo, La Foto.

Piacevolissimo il brano di Sveglia Ginevra, molto interessante anche lo special finale, lo ascolterete interamente strumentale, con un suono elettronico quasi progressivo che domina la scena e che aggiunge quell'elemento che nel corso di tutto il suo componimento non c'è. Diciamo un'ottima alternativa per chi cerca qualcosa di diverso dalle solite canzoni estive, così copia e incolla.

Ora cambio di genere, cambio di stile. Questo è un gruppo rock con 31 anni di carriera alle spalle e quasi 60 milioni di copie vendute dei loro dischi in tutto il mondo. Dopo quasi 4 anni tornano con un nuovo album intitolato Everything Under the Sun. Loro sono i Nickelback e questo è Rattle the Change, il loro nuovo singolo.

Trotter the Change by Nickelback, un brano robusto con buoni riff compatti, un volume elevato, un ritornello costruito per accendere il pubblico, e la scrittura resta ancorata a formule ben collaudate, anche se in sostanza nulla di nuovo sotto il sole per la band canadese. E cambiamo ancora una volta genere, ora un brano soul con innesti afrobeat, suggestioni così brasiliane, pulsazioni disco, sostenuto da una produzione che si può definire ricca. Il risultato è abbastanza fluido, raffinato, pur però senza raggiungere vette inattese. Lui si chiama Leon Bridge, il singolo Like the Way, estratto dall'album Happiness Anytime.

Heather Leon Bridge, per chi non lo conoscesse, un cantautore statunitense originario di Fort Worth in Texas, e questo è il suo quinto album. E il suo stile è ispirato naturalmente al soul, all'R&B degli anni 50 e 60. Ecco, ha una particolare affinità a quelle che sono le sonorità e la personalità addirittura di Sam Cooke, di cui è stato frequentemente associato, un po' per il timbro di voce, un po' per lo stile, dal sapore, per così dire, un po' retro.

E concludiamo il nostro programma con una bella voce femminile, una cantante, lei Gracie Abrams, che pur senza introdurre elementi davvero memorabili in questo pezzo, però riesce ad intrecciare melodie morbide, introspezione e leggere sfumature country. Il risultato è un elegante e ben confezionato Good Reason.

0: Niente da dire, sicuramente una bella voce quella della 26enne californiana di Los Angeles. Lei è figlia, pensate, di J.J. Abrams, colui che ha diretto tra le altre cose anche un paio di Star Wars. In questo brano Grace racconta il peso di una scelta difficile e la ricerca di una spiegazione capace di rendere meno dolorosa la fine di un amore. Ecco, questo album, per concludere, fa parte dell'album Daughter from Hell per Gracie Abrams. E sulla nota finale di questa canzone, anche per oggi Nuovi Solchi si conclude qui. Ecco, tra le varie altre uscite, così volevo segnalarvene alcune altre, tipo Masego con Heaven, Pentatonic con Sacrifice, Queen of the Stone Age con Eze Street, Kim Petras con Pop Sound, Beck con In the Night, ed infine anche la cantante Chatia Rodriguez con No Stop, in un brano che però ha deluso un attimino. Grazie quindi per aver ascoltato Nuovi Solchi. Naturalmente vi auguro un buon ascolto con i programmi di questa emittente e naturalmente vi do appuntamento tra 7 giorni per le novità discografiche che usciranno il 24 di luglio. Ciao a tutti da Fabio.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi Solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Ciao a tutti, sono Kiba. È uscito il mio primo singolo, Sempre più in alto, fuori su tutte le piattaforme. Mando un saluto caloroso agli ascoltatori di Antenna Web e vi ringrazio e spingetela. Deve essere ascoltata da tutti perché ha un messaggio molto bello e soprattutto molto speranzoso.
3: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
4: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco, grazie mille, cantirò finché avrò.

0: credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Il nostro fine settimana in musica c'è anche oggi, non soltanto con questo appuntamento, ma con tutta la programmazione della vostra radio preferita. Io sono Alessandro Parodo e questo, naturalmente, è Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Che, ricordo, è anche il nome della nostra pagina Facebook. Noi siamo pronti per cominciare. Voi ci siete? Ok, partiamo subito.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

Era Paola Iezzi con Stessa direzione, un pezzo che devo dire sa d'estate. E a proposito di estate, durante la stagione più calda, anno 2026, Benvenuto Weekend ci sarà nella sua versione Il Meglio Di. Quindi staremo insieme comunque non con puntate nuove, ma con il meglio di questa gloriosa stagione fino a inizio stagione, ossia 2026-2027.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: possono veramente suonare di tutto. The Colors con Rolling Stones. Tra pochissimo ci sarà all'interno di Benvenuto Weekend un ospite davvero molto interessante. Intanto ci gustiamo la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto Weekend!

0: quando la vita si distrae, cadono gli uomini.
1: 4 hits in 4 minuti.
0: Occidentali scarma.
2: This is your DJ,
3: Vittorio Veneziano.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Era il nostro disco story di oggi, direttamente dall'anno 1980, Stella Stai, pezzo indimenticabile di Umberto Tozzi. La musica italiana, la bella musica italiana continua grazie alla nobile A. La nobile A artisticamente, poi il suo vero nome è Angela Nobile, ma attenzione perché prima di ascoltare il suo brano, che vi dico da subito è meraviglioso, ascoltiamo la sua bellissima voce perché è al telefono con noi. Grazie Angela per aver accettato il mio invito.
1: Grazie a te, ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Angela, allora diciamo che tu sei un'amica di Benvenuto Weekend, non sei nuova in questo appuntamento, questo mi rende particolarmente felice, ma parliamo di questo brano veramente molto bello che si intitola Malamente. Come è nato, Angela?
1: Allora, è nato dopo un periodo non troppo lungo, ma per i tempi di oggi musicali forse troppo lungo. Anche i più grandi artisti ormai ogni mese escono con un singolo nuovo, altrimenti sembra quasi che non si sia, che uno non sia al passo coi tempi. E noi invece per qualche mese abbiamo deciso di fermarci, riflettere un attimo e, a differenza di ciò che magari avevamo fatto prima, quindi manifestarci e sentirci, diciamo, espresse, ma un po' tendendo alla tendenza, quindi a quello che magari la radio richiedeva, abbiamo deciso di optare per qualcosa questa volta di profondamente vero, che sentivamo di fare a prescindere dalle tendenze musicali del momento, e quindi abbiamo trattato un tema che secondo noi è molto attuale. Sono in featuring con Barbara Catera, che è un soprano lirico, e abbiamo visto lo stesso problema, se così possiamo chiamarlo, da due prospettive totalmente diverse. Io, protagonista del problema, in quanto non mi vergogno a dirlo, è un po' autobiografico il brano. Mm-hmm. Lei invece, insegnante a scuola, madre di due ragazzi, di due adolescenti, vede il problema dal punto di vista, come dire, da occhi esterni, dal punto di vista materno.
0: Esatto.
1: E poi quindi è un invito, un dolce invito a non sentirsi diversi, a non sentirsi strani, a non sentirsi pazzi, se qualcosa nella nostra mente ci porta verso il nostro lato più oscuro, perché in fondo tutti ce l'abbiamo quel lato oscuro. Parlarne senza paura e cercare una mano amica, che sia di una madre, che sia di una sorella, di un fratello, di un amico, perché esatto. Insomma, ripeto, quel lato oscuro non è per sempre, ma soprattutto non sei l'unico sicuramente ad averlo attraversato, oppure proprio a sguazzarci dentro come tanti fanno, e basta.
0: Guarda, mi ricollego a una frase importante che hai detto tu prima, che è un pezzo purtroppo molto attuale e purtroppo sembra destinato a non, come dire, a non cambiare, nel senso ci sono certe situazioni che tu hai vissuto in prima persona che riguardano tante persone che esistono da tantissimo tempo. Vi invito, cari amici all'ascolto, ad ascoltare, a seguire attentamente il testo di questa canzone, perché è veramente profondo, oltre chiaramente alla bellezza del brano in sé, come struttura, come arrangiamenti, come voci sicuramente, però il testo è veramente importante. E tu, Angela, con questo testo stai, come hai detto tu prima, tendendo una mano a chi ti ascolta, no?
1: Sì, perché credo che, anche perché io non sono più giovanissima, non ho 20 anni e quindi sono abbastanza matura da pensare che se ho attraversato delle difficoltà, o se posso dire la mia, che questa mia possa aiutare anche solo una persona, allora io, in quanto cantante, in quanto artista, visto che ho la fortuna di essere ascoltata quantomeno da una persona, meglio se sono 100, se sono 200, devo fare la differenza, devo dire qualcosa che abbia senso, devo dire qualcosa di interessante per me, ma soprattutto per gli altri, oltre poi a fare qualcosa di piacevole. La musica ovviamente ha anche una funzione, soprattutto una funzione ludica, piuttosto che, insomma, ci fa ballare, ci fa divertire, ma come sappiamo tante altre volte è giusto che ci faccia anche un po' riflettere. Quindi sì, non voglio fare la paladina della giustizia, anzi io me la sono scritta da sola questa canzone, l'ho scritta per me, per ricordarmene, per parlarne io a me stessa, per avere il coraggio io di affrontare questo buio. Se poi questo si ripercuote anche su altri, benissimo, tanto meglio, cioè ancora mi sento ancora più come dire, realizzata, più soddisfatta.
0: E io ti ringrazio per questa che per me non è una semplice chiacchierata radiofonica, ma una testimonianza veramente molto importante. Angela, vogliamo ricordare quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutte le tue produzioni musicali e tutte le tue attività?
1: Io sono in arte la Nobile A, ma mi trovate sui vari social del caso, quindi Instagram, Facebook, anche come Angela Nobile, su YouTube la Nobile A, per poter anche guardare, perché noi quando produciamo, quando facciamo le nostre piccolissime opere d'arte, che sono i nostri brani, lo facciamo con un'attenzione anche particolare all'immagine, al videoclip, perché è proprio una cosa che esteticamente a me personalmente piace molto, quindi anche i nostri video sono sempre abbastanza curati, cioè fatti con intenzione reale di essere bello a prescindere dalla canzone. Quindi vi invito anche a vedere il videoclip di questo brano e degli altri. Quindi su YouTube, su Spotify, su tutte le piattaforme poi digitali, iTunes, eccetera, la Nobile A, per restare un po' connessi anche con i nuovi progetti, con delle altre cose su cui stiamo lavorando, che prossimamente faremo uscire.
0: E ovviamente il microfono sarà sempre, sempre aperto. Angela, allora, diventi tu la speaker. Io ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo brano e naturalmente infinitamente grazie. Ciao Angela.
1: Grazie mille a voi, buon ascolto, buona musica sempre. Malamente, la Nobile A, feat. Barbara Catera. Buon ascolto.
2: La gente mente, mente malamente. La mente in mente fino al niente, mentre nel buio fisso

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.

il ritmo latino che non guasta mai, Karol G con Papacito, bella, bella come piace a noi. Del resto questo programma rispecchia un po' quella che è la nostra anima, un'anima spensierata, perché un po' di spensieratezza fa davvero molto bene.

0: You For Me, lui è un altro pilastro di Benvenuto Weekend, ossia il nostro DJ Beda. Amici, adesso così vi accompagno virtualmente al cinema, ma voglio darvi un consiglio non richiesto, ovviamente. Per quanto possibile al cinema andateci realmente, perché secondo me l'entrata in una sala cinematografica ha veramente il suo fascino, quel fascino che nessuna, e dico nessuna, piattaforma streaming può eguagliare. Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
12: Benvenuto Weekend.

perfetto stile anni 60. Questo brano davvero molto bello si intitola A due passi dal mare. È un brano di Giusy Ferreri e Matteo Buzzanca, ovviamente ascoltato dalla voce di Giusy Ferreri, e fa parte della Fiction Rai intitolata Roberta Valente, notaio in Sorrento. La grande musica che continua già in sottofondo. Tra pochissimo vi ricordo che ci sarà il nostro e vostro DJ Mix Mauro Guazzotti. Intanto godetevi questo pezzo.

0: Benvenuto al weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Do subito la linea al DJ Mix Mauro Guazzotti perché il gran finale, come di consueto, è tutto suo.
1: Benvenuto Weekend! Tutta la musica per te!

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Momento di saluti, momento di ringraziamenti a tutti quanti voi, ai nostri tre DJ, DJ Vittorio Veneziano, DJ Beda e DJ Mix Mauro Guazzotti. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre tra sette giorni qui su questa radio meravigliosa. Vi ricordo che durante l'estate 2026, Benvenuto Weekend ci sarà nella versione Il Meglio di Ma, ve lo ricorderò anche nelle puntate a seguire. Amici, buon fine settimana a tutti, tra sette giorni puntuali, sempre qui. Un abbraccio.
2: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
3: Hey, this is Andy from Soft Cotton County. We are from the UK and you are about to hear our new single, Hippo Circus, on Antenna Web.

E nella straordinaria estate 2026, benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate nell'arco della settimana in Italia nelle radio. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme scaleremo la nostra hit. Si parte subito con la posizione numero 20, dove scende dito nella piaga con la sua Businessman.

Ed è tornata Gianna Nannini con America, questa volta con Marrakesh al numero 19 della Italian Chart. Ancora una buona estate, buone vacanze dalla Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché oggi ci sono tanti stravolgimenti all'interno della nostra classifica. Il nuovo ingresso è di Blanco al numero 18, Los Angeles.

E nella straordinaria estate 2026, benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate nell'arco della settimana in Italia nelle radio. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme scaleremo la nostra hit. Si parte subito con la posizione numero 20, dove scende dito nella piaga con la sua Businessman.

Ed è tornata Gianna Nannini con America, questa volta con Marrakesh al numero 19 della Italian Chart. Ancora una buona estate, buone vacanze dalla Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché oggi ci sono tanti stravolgimenti all'interno della nostra classifica. Il nuovo ingresso è di Blanco al numero 18, Los Angeles.

0: Blanco con Los Angeles entra direttamente alla posizione numero 18 della Italian Chart e alla posizione numero 17 ritorna Sal Da Vinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Tantissime settimane protagonista della Italian Chart, Fulminacci con Maledetto Me al numero 15. Benvenuti, siete nella classifica italiana delle 20 canzoni più programmate in Italia questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scoprendo pian pianino. Al numero 14 scende J-Ax con la sua EP Yayo. 1, 2, go!

Oscilla tantissimo J-Ax, la scorsa settimana era al primo posto, oggi al numero 14 con la sua EP, Yayo. Benvenuti nell'Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 13 Anna con la sua White Girl Wasted, mentre scivola alla posizione numero 12 Irama con la sua Cabana.

E all'undicesimo posto risalgono Jovanotti ed Alfa con la loro Buon Vento. Italia.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Benvenuti nella Italian Chart, siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni, io sono Massimo Esposito e attenzione perché al numero 10 scende Noemi con la sua Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

I tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 9 Summer Funk con Francesco Gabbani, mentre all'ottavo posto risale Saif con la sua Buona Domenica.

E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice della nostra Italian Chart. Alla posizione numero 6 salgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga, al numero 5 Canto d'Amore con Angelina Mango e Marco Mengoni, e al numero 4 è stabile Tommaso Paradiso. Frega.

Benvenuti nella Italian Chart. Oggi c'è il podio completamente stravolto. Alla posizione numero 3 sale Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Boots returns same time next week.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
2: E quando è partito?
3: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Ladies and gentlemen, and now the star of the show.
8: Claudio Fusca DJ presenta House Vibes Radio Show.
9: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
8: Buona

0: Radio Antenna Web, House Vibes Radio Show.
1: In questa puntata Claudio Fusca, DJ, vi farà ascoltare un DJ set

0: is coming. Routine prisoner transport.
1: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

Il claim di questo programma è stato sempre lo stesso: passato, presente e futuro. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è apocalypse. Benvenuti nel presente, ma andremo anche nel passato e nel futuro. Così facciamo sempre, ogni settimana, Riccardo Brasci ed io Stefano Antonini, quando iniziamo a parlarvi del nostro viaggio musicale denominato Apocalypse. Dal 1995 raccontiamo storie. Tallacciate le cinture e lasciate libera la fantasia. E naturalmente, buon viaggio!

0: pieno di presente, pieni di musica. Le nostre pagine, caratteristiche del magazine, quelle che poi vi portano nel passato, nel presente e nel futuro. Nel passato, con i documenti sonori, raccontiamo 30 anni dell'Apocalypse, 30 anni della nostra storia dal 1995. Futuro con le zone preascolto, guardiamo avanti a quelle che poi potrebbero diventare delle hit da noi, ma anche in giro. E poi quelle che già lo sono diventate nelle nostre mini chart flash, le nostre top playlist. Ci sarà anche lo spazio con il Music Box. Quando dico Music Box, arriva dal team anche il DJ Tuono. Per il resto ci pensiamo Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, a raccontarvi storie musicali. Se volete partecipare dicendo che siete con noi, mettendo il nome da dove ci state ascoltando, sia la radio che la città, 391-485-7785, che è la nostra linea WhatsApp. Grazie per averci scelto anche oggi.
1: The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic process. Only an alert and knowledgeable citizenry

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolti, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Perché in questa pagina dell'Apocalypse non si ascolta, ma si preascolta, quindi ascoltare in anticipo, guardare al futuro. Quattro selezioni musicali, quattro tracce, selezionate naturalmente da me, Stefano Antonini e Riccardo Brush, che ascoltiamo durante il corso della settimana tanti generi, e poi a volte facciamo delle pagine anche con un topic, con un argomento specifico. Ad esempio qui si parla di vocal, ossia le tracce che hanno anche un inciso, un cantato. Le quattro selezionate per questa pagina preascolta ascolto dell'Apocalypse sono Adriatic, Emmett Fenn, Closer. Gochtung Erkum, Closer. Synthetic, Technolove. Kiol, Our Eyes. Ormai passato nell'Olimpo di quelli bravi, di quelli che vendono tantissimo, Adriatic, questa volta insieme a Emmett Fenn, Closer.

Siamo ancora nell'argomento vocal e per questo andiamo a trovare anche Synthetic con Techno Love. Ancora una proposta all'interno del preascolto.

esce su etichetta Suanda. Noi guardiamo al futuro con questa Adip Kiol e Adek Dok, difficili da pronunciare ma facili da ascoltare. Our Eyes, la versione extended.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Brasci, a me e a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida, veloce di quattro tracce dell'Apocalypse.
0: Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander, Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance.
1: Osam, Kram, Shif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra top flash chart.
3: Numero 1.

0: è piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes, e così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top numero 4.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life, a new way.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tra le cose degli ultimi anni che sono piaciute e che comunque fanno parte delle proposte nuove in assoluto all'interno della zona preascolto che stiamo aprendo con quattro tracce da proporvi, c'è il topic vocal, quelle tracce che hanno quelle sonorità tipiche dell'Apocalypse, ma con un inciso cantato. Saranno quattro tracce vocal anche qui all'interno dell'Apocalypse, nella zona preascolto adesso, e sono
2: a una featuring Lina, Minute After Minute.
3: Cobel Theory.
2: Elderbrook, Number. Buka Shade, Your Command.
1: Insieme a Liana, questa traccia si intitola Minute After Minute.

Già in passato avevamo trovato cose di Coeus, questa volta andiamo a scoprire Cobble Theory, un pezzo dalle sonorità Tech House.

0: Apocalypse. Uno stile unico. Non fartelo raccontare. Raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Bracci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much,

0: Exhalation, i suoni dell'apocalypse. Oggi
1: abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon, Pneuma.

0: dal passato dell'Apocalypse. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Erli Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

L'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento. Eugene Dins con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: Shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendolo in quattro tracce come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico, questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno Jono Stevenson, Whispers of a Dreams. Beyond Love, Sunlight. Sunlight starts to fade away. Shadows in the dark. Yuki Spica, Equinox. Dozem, Beach Kisses. Si guarda assolutamente al futuro, Jono Stevenson con Whispers of Dream. L'etichetta è Void of Reason e noi ve la proponiamo tra le sonorità electro progressive, anche con qualche bella frasetta vocale.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top Playlist, la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono Neil Degas, Turn Up Beach. DMPV, Einer Mechanics. Votes Rich, Ends of Her. Aida, Eternity. È una mini chart, sì, sono quattro tracce al numero uno, perché non c'è una classifica vera e propria, ma solo un ordine cronologico, i numeri che ascoltate poi qui per segnalarvi le quattro che più ci sono piaciute a noi e a voi. Come ad esempio Neil Degas con Turn Up Beach.
2: Numero 1.

Intitola Inner Mechanics di DMPV. Scorriamo in ordine cronologico, non di classifica, ma solo di cronologico, le quattro tracce più belle all'interno della top playlist della nostra mini chart Flash.

Hands of Earth, il remix è affidato a White Zoo, What's Rich. Ve l'abbiamo proposta, la troveremo nelle classifiche e già vi è piaciuta, ce l'avete segnalata nella nostra linea WhatsApp al 3914 857 785.

In questo spazio del presente ci sono anche dei remake, come ad esempio questo di Aida, Eternity, splendido, bellissimo, storico, rifatto in un'altra maniera, un modo per conoscere questa traccia in un'altra sfumatura. È una cosa del presente che vi è piaciuta tanto.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: Ormai è diventato un appuntamento fisso ogni settimana. Caro Tuono, ci vieni a trovare. E per noi è sempre un momento di gioia, di tranquillità. E devo dire la verità che sia Riccardo che io ci mettiamo ad ascoltare tranquilli quello che Tuono ci propone. Lui fa parte dell'Apocalypse Team per 15 minuti. Adesso ci racconterà storie musicali senza parole, solo musica.

E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. Siamo ai saluti finali, abbiamo parlato di passato, di presente e futuro, abbiamo ascoltato, anzi preascoltato, guardando al futuro, abbiamo ascoltato la nostra zona mista, ossia lo spazio senza tempo, dove ascoltiamo il meglio del passato e del presente e del futuro, anche selezionato dai vostri gusti musicali al 3914857785, che è la nostra linea WhatsApp. Se volete ascoltare anche le trasmissioni vecchie, i podcast, potete farlo tranquillamente, andate nei nostri siti ufficiali stefanoantonini.com, ATR Missioni Vecchie, i podcast potete farlo tranquillamente, andate nei nostri siti ufficiali stefanoantonini.com, ATR Missioni Vecchie, i podcast potete farlo tranquillamente, andate nei nostri siti ufficiali stefanoantonini.com, ATR Missioni Vecchie, i podcast potete farlo tranquillamente, andate nei nostri siti ufficiali stefanoantonini.com, ATR

0: Sono i vecchi podcast, potete farlo tranquillamente, andate nei nostri siti ufficiali stefanoantonini.com, atrmx.com, ci sono tutti i social, ci state aggiungendo in tantissimi, grazie davvero. La grande famiglia dell'Apocalypse si allarga ogni settimana. Per ritrovarci dovete sintonizzarvi qui, da dove ci state ascoltando in questo momento, esattamente 120 minuti prima. Stesso posto, stessa frequenza. Come sempre gli argomenti saranno tanti, ma l'importante è che ve lo segnate sull'agenda e ci ritroviamo qui. Come sempre l'Apocalypse. Da Riccardo Braci e da Stefano Antonini ci diamo appuntamento la prossima settimana. Come sempre, raccontatelo voi e non fatevelo raccontare. Passate 7 splendidi giorni. Bye.
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici. Senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo. Non fartelo raccontare.

Roll the Dice by Bart Skills.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.